1, 0, we go flush.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
3: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
2: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
3: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadro. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Sorry.
1: No.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: rondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: High tech.

0: Un saluto a tutti e a tutti, benvenuti e benvenute a questa nuova puntata di iTech, il programma dedicato alla tecnologia di Radio Onde Quadre. E io come sempre sono Gianluca.
1: Ciao, sono Giulia.
2: E io sono Emanuele in regia.
0: Esatto, questo è il nostro trio formidabile di iTech che purtroppo è arrivato all'ultimo episodio della stagione, quindi purtroppo dovremo lasciare il testimone a chi di dovere, ecco.
1: Esatto.
0: Però appunto siamo qui in settembre al Politecnico di nuovo per fare i nostri esami di riparazione, per chi ha dovuto, per cui deve, ma penso tipo il 98% della popolazione,
1: sì,
0: del Politecnico. E quindi niente, come sono andate le vostre vacanze? Se avete usufruito del vostro tempo libero in maniera importante, no?
1: Allora, io personalmente sono andata, dopo aver finito gli esami di luglio, che ho finito abbastanza tardi, tipo il 10 luglio, sono tornata a Roma, che è dove abito, in provincia di Roma, e poi sono andata una settimana in Puglia, bellissima, consiglio a tutti per diciamo rilassarsi dopo la sessione, tranne per ovviamente le temperature che veramente toccavano i 40 gradi, era veramente allucinante.
0: Vabbè, ma al mare immagino.
1: Al mare, ma anche dentro terra, cioè anche nei paesini più lontani dal mare, che sono bellissimi da visitare perché sono tutti bianchi, super diciamo caratteristici, oltre al fatto che si mangia benissimo. Non c'è nient'altro da dire, insomma ci si diverte.
0: Ma che zona della Puglia? Nord?
1: Sono andata a Taranto, in provincia di Taranto.
2: Profondo, okay. Sud.
0: Ok, perfetto.
1: Sì, e tra l'altro quest'anno adesso ci sono stati i giochi del Mediterraneo e io ho visto la città diciamo tutta trasformata a causa dei giochi del Mediterraneo, perché appunto hanno investito tanto per far sì che questi sport venissero praticati nella maniera più adatta, ma anche per attirare tanti turisti. C'erano tantissimi turisti, veramente pieno di turisti, e un po' una specie di Olimpiadi, ecco.
2: Sì, un po' in miniatura.
1: In miniatura, certo.
2: Però l'Italia ha dominato,
1: sì,
2: comunque, ha vinto un
1: bello.
2: Sacco di medaglie.
1: È vero, è molto divertente anche andare al mare lì, perché il mare è bellissimo. Voi invece che avete fatto?
2: Ma io ho fatto una vacanza non molto rilassante, cioè in realtà poi si è rivelata abbastanza rilassante, però sulla carta non lo è, perché sono andato a fare la Via degli Dei, cioè il cammino che va da Bologna a Firenze a piedi. È una settimana a camminare sotto il sole a 40 gradi, quindi non proprio l'ideale la prima settimana di agosto, però sono sopravvissuto e è stata una bellissima esperienza.
0: Tanta acqua, hai portato con te tanta acqua?
2: Sì, no, per fortuna acqua non è un problema perché ci sono un sacco di fontanelle nel percorso
1: ha
2: che
1: piovuto?
2: Hanno installato. No, quello no.
1: No.
2: Zero pioggia, meglio, perché sennò se c'era pure il fango, addio, rimanevo lì disperso nel bosco.
1: Impantanato,
0: sì, infatti mi ero messo lì
2: bloccato, tipo sabbie mobili.
0: Esatto.
2: Però per fortuna, non avendo più esami da dare qui al Politecnico a settembre, perché li ho finiti, devo fare solo la tesi. Esatto.
0: Sì, che
1: flex.
2: Mi sono potuto godere poi comunque il relax.
0: Ti sei detto basta esami, vado a farmi 120
2: esatto.
0: km a piedi.
2: Non mi serve più riposarmi.
0: Faccio una bella passeggiatina
2: e basta.
1: Tu invece ci sta. Che hai fatto?
0: Sì, anch'io sono andato in montagna, ho fatto qualche...
1: Dove?
0: Perché ho un appartamento in un paesino chiamato Crissolo.
1: No, non conosco, in provincia di...
0: È in provincia di Cuneo.
1: Cuneo, ok.
0: Sì, è su Monviso tipo. È carino. Si sta bene, si sta al fresco e boh, sono stato
1: immagino.
0: Lì.
1: Immagino, ma proprio sulla montagna o sotto, tipo nella valle?
0: No, sì, nel paesino, che sì, è l'ultimo paese prima poi delle montagne. Dopo quel paese ci sono solo sentieri per andare attorno alla montagna,
1: bello.
0: Diciamo, sì.
1: Ma l'hai fatto tante escursioni?
0: Sì, però ormai sono di casa lì, cioè non ho fatte tante.
1: Io
0: in generale.
1: D'inverno mi hanno obbligato una volta a fare la ciaspolata.
0: Ah, bello!
1: No.
0: Non ti è piaciuta?
1: No, faticoso.
0: Eh sì.
1: Troppo faticoso. Io non sono per queste cose. Io scio, vado giù. sfrutto
2: salire di
0: sfrutto la gravità,
1: sfrutto, esatto, sfrutto lo scivolamento dei patti, ma nient'altro. Cioè a salire non se ne parla proprio, al massimo scendo, appunto.
2: Vabbè, speriamo di aver dato dei consigli e delle ispirazioni ai nostri ascoltatori per delle future vacanze,
0: esatto,
2: più o
0: magari
2: meno rilassanti.
0: Chi finisce un po' presto adesso a settembre,
2: è vero,
0: ancora qualche giorno prima dell'inizio delle lezioni, quindi
2: una settimana libera magari.
0: Ma sì, infatti.
1: Sì, godetevela. Non è mai troppo tardi per godersi i giorni prima della nuova, del nuovo semestre.
0: Esatto. Adesso ascoltiamo i Verdena con Nevischio.

0: Rieccoci qui in studio e adesso vogliamo parlarvi un po' tornare a parlare un po' di tecnologie, no? Perché il nostro focus, cioè, ci sta anche prendersi dei giorni di ferie, andare in Puglia, farsi le camminate, eccetera. Però comunque si parla di tecnologia, quindi di questi giorni c'è stato qualcosa di molto importante di solito per i gadget, che è la nuova edizione dell'IFA. Che sarebbe una fiera molto importante, diciamo, di varie gadgettistica elettronica. Appunto, di solito vanno appunto molto forti gli aspirapolveri o i vari Roomba, i robottini, eccetera. Ma anche tipo quelli per cucina vanno molto di solito. E appunto di solito si fa sempre a Berlino. Anche quest'anno non hanno cambiato location, è ancora a Berlino. E niente, quali sono stati i vostri gadget preferiti, diciamo, di questa fiera? Che di solito ce ne sono moltissimi. Tipo, mi ricordo l'anno scorso quello che mi ha colpito di più era tipo un pannello solare su un ombrellone per ricaricare il telefono in spiaggia, dalla Anker, quindi dalla Cina, sì.
1: Stra specifico come
0: Sì, ma
1: oggetto.
0: bellissimo. No, ma ci sono delle robe assurde, super, super
2: Che
0: specifiche,
2: poi
0: così.
2: però alla fine è geniale se ci pensi. Cioè, l'ombrellone alla fine lo usi sotto il sole.
1: Sì, cioè
0: Sì.
1: se hai voglia di portartelo
0: Sì,
1: dietro.
0: però appunto c'è poi una
2: Ma
0: batteria, cioè
2: magari
0: secondo me è
2: anche
0: pesante
2: un
0: e tutto.
2: ombrellone fatto di materiali che sia in grado di prendere l'energia proprio dal suo materiale senza sia che sia un pannello vero e
0: No,
2: proprio.
0: sì, ok, di sicuro è un pannello magari un po' più facilmente portabile, però comunque.
1: Sì, poi adesso vanno molto di moda in realtà questi mini pannelli, cioè di moda, li ho visti da qualche parte, che li fa anche la Anker, questi mini pannelli solari che sono dei power bank di fatto per chi magari va sempre a fare escursioni, cose in montagna, te li apri e ti garantiscono un po' di carica aggiuntiva, soprattutto se c'è molto sole, si ricarica completamente il power bank in qualche ora. E quindi chissà, è il futuro magari avere pannelli solari su tutto, come sulle tipo le calcolatrici che da un sacco che ce l'hanno.
0: Eh sì, è
1: Quelli
0: vero.
2: Io invece ho visto che hanno tipo implementato l'AI in tantissimi dispositivi, molto di più anche rispetto a prima. E ho visto anche un video l'altro giorno di un'idea molto interessante che diceva cosa succederebbe se mettessimo l'AI all'interno, per esempio, dei nostri frigoriferi. Potrebbero addirittura leggere le scadenze di ogni cosa, magari prima di metterla nel frigo e poi ricordarci che qualcosa sta per scadere. Onestamente, io la vedo una cosa molto
0: Ah, c'è
2: utile.
0: l'app per questa roba qua.
2: Sì, c'è
0: Sì.
2: l'app, però già se per esempio si trova direttamente nel frigo è molto più facile, senza che comunque devi controllare il telefono per vedere se ti sta scadendo qualcosa.
1: Non lo so, io non voglio che il mio frigo possa parlarmi.
2: No, parlarmi, no, magari tipo schermino,
1: Non voglio che. A me
2: notifica.
1: non piace l'idea di averlo schermino. Però capisco che magari a qualcuno può aiutare con l'organizzazione.
2: No, io sono d'accordo con te, nel senso potrebbe aiutare, però ecco, arriveremo ad un punto in cui anche qui io sempre su TikTok, Instagram, video abbastanza ironici, facevano vedere tipo quando vivremo in casa nel 2030, poi magari un tizio si va a fare il caffè, spinge il tasto del caffè e per farsi il caffè deve aspettare prima la pubblicità.
0: È molto
1: Eccoci,
0: probabile, la vedo molto
1: siamo qua.
0: probabile come possibilità.
1: Io faccio la moca, infatti.
2: Esatto, cioè io mi rifiuterò di usare qualsiasi roba del
0: Cioè,
2: genere.
0: guarda, tipo, ci sono alcuni telefoni cinesi che tipo che costano molto poco come telefoni, quindi sono super affordabili, però tipo già solo andare, che ne so,
2: I social.
0: sì, nel file manager, che non so come si chiama, di Android, e ti apre la pubblicità, devi aspettare un attimo.
2: Mamma mia.
0: Sì,
1: Sì, tipo
0: ma
1: alcuni della Xiaomi lo fanno.
0: Sì, anche sì, di solito la fascia bassa della Xiaomi ha questa feature
2: Cioè,
0: un po'
2: voi
0: noiosa.
2: pensate che ci arriveremo al 100%?
0: Ma conta che in Sud Corea, dove là sta andando molto forte intelligenza artificiale, tipo hanno iniziato a introdurre, cioè c'è un'app per entrare in casa, no? Cioè alcune persone hanno un'applicazione che fa fa da chiave, no? Per entrare in casa. E hanno introdotto la pubblicità in queste cose. Quindi tu letteralmente per entrare in casa devi aspettare un attimo, devi aspettare qualche secondo.
2: Per derubare casa devo aspettare la pubblicità, stiamo scherzando, cioè...
0: Boh, ma io mi immagino questi che magari bevono un po' troppo e tornano a casa, devono aprirsi la porta così e iniziano a comprare roba a caso.
1: Sì, sì.
2: Spero vivamente che non succederà, almeno spero che le agenzie di elettronica e tutto.
0: Ma stanno spingendo tanto con l'intelligenza artificiale. Cioè,
2: sì,
0: ci
2: ma
0: sono
2: un conto sull'intelligenza artificiale, un conto è sulla pubblicità, dai, cioè...
0: Ma secondo me
1: ma sono molto amiche.
2: Sì,
0: conto Gemini, per esempio. Gemini è nata da un'azienda di AD, cioè di pubblicità, che è Google.
1: Sì.
2: Però già, nel senso, per usarlo non è che ti fanno vedere pubblicità. Lo paghi.
0: Per ora.
2: No, dai.
0: Però è la certification, è così.
1: Esatto, cioè, abbiamo dedicato... Ascoltatevi la puntata che è sempre attuale.
0: Esatto, riandate ad ascoltare le puntate sulla certification, mi raccomando.
1: Comunque, per chiudere il discorso IFA, vorrei solo segnalare questo Ecovax T-Bot X12S Omnicyclone.
2: Sembra il nome del figlio di Elon Musk.
1: Sì, oppure tipo di un Terminator, invece è un aspirapolvere di quelli tipo Roomba automatici. Che secondo Tom's Hardware è il nuovo re del lavaggio. Quindi se siete interessati,
0: se vi piacciono i Roomba,
1: esatto, questo è il top.
2: Il re del lavaggio.
0: Esatto. Adesso ascoltiamo la prossima canzone, che sono i Fontaine DC con Marianne.

0: Rieccoci qua in studio. Abbiamo accennato all'eventualità, un eventuale futuro pieno di intelligenza artificiale messe dappertutto, no? Messe nel frigorifero e varie e magari delle pubblicità che possono uscirne nelle risposte. Per ora ancora no. E anzi, ultimamente è uscita una nuova versione, nuovissima versione di ChatGPT, cioè che è la versione 6, 6.0 Astra.
1: Esatto, e già ha fatto tantissimo scandalo perché grazie all'aiuto di diciamo persone che hanno pubblicato un file pochi giorni prima su degli studi riguardo le equazioni di Navier-Stokes, che si dice che non hanno mai trovato diciamo una soluzione queste equazioni, GPT-6 Astra è riuscito a trovare una soluzione, ancora non è stata verificata dai matematici, però si dice che è molto probabile che sia stata una soluzione affidabile e quindi si prospetta, diciamo, molto bene questo nuovo AI, perché comunque
0: Molto potente.
1: in palio per questa soluzione c'erano 1 milione di euro o di dollari, non lo so, però. Comunque c'erano
0: Vabbè,
1: abbastanza.
0: per OpenAI ormai sospicci, mi sa, però.
1: Però comunque
0: È più il
1: fanno
0: fatto che l'ha
1: comodo.
0: risolto, cioè che è riuscita a
1: Esatto,
0: risolverla, è più quella la cosa.
1: io penso che infatti dei soldi conta poco. Il fatto
0: No,
1: che sia
0: infatti.
1: riuscito a risolvere uno dei problemi più importanti al mondo in questo momento farà fare dei grandissimi passi in avanti per
0: No, sì, ma
1: l'evoluzione
0: avevo visto
1: umana.
0: anche un paio di benchmark che sembra molto, molto potente
1: Sì.
0: come modello. Costa anche un sacco, perché tipo è $10 ogni milione di token speso, tipo una roba del genere.
2: Sì, è molto più costoso rispetto ai modelli vecchi e niente, perché appunto ha un costo computazionale per OpenAI e per i loro data center ovviamente maggiore. E riguardo al problema matematico, ho letto che però non è molto chiaro, cioè il modo in cui è arrivato a trovare la soluzione è stato forse sfruttando un po' il lavoro di alcuni matematici che stavano studiando proprio quel problema e che usavano come assistente appunto ChatGPT integrato nel loro workflow. E diciamo che ChatGPT ha sviluppato la stessa, partendo dalla stessa idea di base di questi scienziati, che però non avevano ancora pubblicato, quindi o è stato un caso che ha scelto la stessa pratica, diciamo, lo stesso percorso, oppure alcuni sostengono che abbia utilizzato illegalmente, diciamo, i dati personali di questi matematici e le loro query per, diciamo, aiutarsi.
1: Sì, quello sì, cioè, ho letto anch'io che appunto l'hanno pubblicato pochi giorni prima, quindi alla fine sicuramente è stato aiutato, ma alla fine, cioè, l'AI è proprio questo, è il frutto, cioè studia, diciamo, tutto ciò che riguarda l'uomo e poi riesce a darci quel
0: Sì, ti
1: input
0: assiste un
1: in più
0: po'.
1: per arrivare dove magari ancora noi non siamo arrivati, però comunque tutto ciò che lui sa è perché gliel'abbiamo detto noi.
0: Certo, sì,
1: Quindi
0: non è che.
1: alla
2: Sì,
1: fine
2: cioè la questione era più sull'attribuzione, diciamo,
1: sì.
2: del riconoscimento, perché diciamo che il lavoro di questi matematici è andato un po'. È stato nascosto, diciamo.
0: Eh sì, qua poi entriamo un po' nel discorso della questione della privacy, perché comunque poi alla fine sono queste grandi aziende che hanno questi modelli super fighi che si tengono una memoria infinita di tutto ciò che gli diciamo, quindi.
2: Sì, poi sicuramente OpenAI avrà dei modelli interni che sono già superiori ad Astra e che rilascerà a breve, immagino, perché
0: E no, infatti, già se Astra è così buono, figurati tra un paio d'anni, questa è
2: sì,
0: la cosa.
2: perché comunque ne stanno rilasciando più di uno all'anno, se non sbaglio, perché il ChatGPT 5.1, l'ultimo che era, non era uscito molto tempo fa.
0: Eh no, infatti, sì.
2: Quindi si vede che hanno, diciamo, interno all'azienda molti sviluppi sviluppi futuri,
0: sì,
2: già,
0: no,
2: già
0: di
2: pronti.
0: Sicuro, di sicuro ci stanno smanettando tantissimo, cioè, con tutti gli investimenti che hanno preso, quindi ci sta.
2: Però parlando con dei miei amici che, diciamo, lavorano nel mondo così dell'informatica, anche loro sono un po' spaventati dal futuro, perché queste aziende, diciamo che non si stanno ponendo molti scrupoli, e infatti ci sono molti, ad esempio, ricercatori, programmatori molto bravi che stanno abbandonando queste aziende proprio perché vanno in contrasto con le decisioni della leadership.
0: Sì, dovrebbe usare la IA per aiutarci, non per sostituire personale e cose in generale. Però sì, alcuni, diciamo, alcuni pezzi grossi per il profitto alla fine si pensa a
1: Beh, poi è uscito
0: tagliare.
1: È uscito anche quel video del robot di Elon Musk, se non sbaglio, sì,
0: okay.
1: Che tipo ha menato un bambino per strada, tipo una roba del genere. Cioè, questo robot sta facendo tipo una competizione di ballo con sto bambino. Non so se è proprio quello di Elon Musk, però comunque è un robot simile, era un robot simile. E stava facendo una competizione di ballo. A una certa, questo bambino si mette in mezzo e sto robot gli dà un calcio.
0: Diciamo, il calcio di un robot non è proprio delicato.
1: No, gli ha fatto male. Poi si è visto che si è messo anche a piangere il bambino, poverino. Vabbè. E adesso direi di ascoltare la prossima canzone.
0: Va
1: di
0: bene.
1: Merly Armisa con Koto.

0: Continuiamo il nostro excursus con intelligenza artificiale usate in vari generi, con un altro gadget uscito fuori sempre dalla IFA di quest'anno, IFA 2026, che è il nuovo spazzolino della Dyson, che è in grado di vedere i denti, capire quali sono quelli e capire come sono messi per lavarli al meglio, spruzzare con l'irio o fare queste cose, diciamo, fare degli interventi un po' più precisi sui denti proprio. Che poi alla fine, cioè, la funzionalità di base è uno spazzolino elettrico normale, però c'ha questi sensori, poi con l'intelligenza artificiale che va a vedere proprio i denti.
1: Io di solito neanche lo uso quello elettrico perché mi fa sanguinare tutte le gengive, cioè ho tipo le gengive molto
0: Sensodyne.
1: sensibili. Sì, e quindi devo per forza usare quello non elettrico perché quello lì veramente mi fa anche male abbastanza.
0: Le testine, quelle
1: Sì.
0: soft, forse.
1: Però no, non mi ci trovo bene. E poi non mi sento neanche i denti puliti. A me piace proprio spingere con lo spazzolino,
0: Da
1: quindi
0: tutta la frustrazione della sessione.
1: me li devo sentire proprio
0: Ci sta.
1: strusciati. Come si
0: Devo
1: dice?
0: sentirmi i denti strusciati.
2: Per chi come te non apprezza questo tipo di prodotti, poco male, risparmierà 500 dollari, che è il prezzo di questo spazzolino Dyson
1: Se...
2: Camera Jet trademark,
0: Ma tra
2: quindi.
0: l'altro è la prima volta che Dyson si getta sull'igiene, no?
2: Sì,
0: Non lo
2: vabbè,
0: so.
2: comunque fanno prodotti magari tipo quelli oltre ai phon, quelli per asciugare le mani, cose per i bagni, dei spazzolini, cioè i lavandini, scusami. Però sì, un
0: No,
2: prodotto
0: sì,
2: per l'igiene
0: però.
2: personale così forse sì.
1: Mi deve durare per tutta la vita 500 euro di spazzolino.
2: Spero che
0: Beh,
2: lo
0: si,
2: faccia.
0: infatti si spera che, cioè, l'obiettivo è che lo faccia, cioè che ti duri per sempre.
2: Magari poi si bugga invece la telecamera e basta, non funziona più dopo un mese,
0: Beh,
2: chi lo
0: però
2: sa. Però
0: adesso cioè sono obbligati a farli riparabili, no?
2: sì, in Europa sì, è vero.
1: Cioè?
0: Adesso in Europa hanno messo sta legge che tutti i dispositivi elettronici devono essere facilmente riparabili, cioè da tutti, nel senso ti dovrebbero vendere insieme anche una sorta di libretto di istruzioni di come aprirlo e come cambiare eventuali pezzi.
1: È giusto, perché comunque ci lucrano troppo sul fatto
0: Sì.
1: che dopo un po' si rompa. Anche le lavatrici, cioè io.
0: Matrici.
1: Sì, anche le lavatrici lo fanno. A volte lo fanno proprio apposta le aziende, dopo un po'
0: Ah,
1: fanno
0: che
1: rompere il motore, fanno annacquare il motore e ciao. Dopo
0: dici
1: tot
0: che la lobby delle
1: lavanti.
0: lavatrici.
1: Ma
2: Ah,
1: sì.
2: sì, è vero, c'è un sacco di obsolescenza
1: Sì.
2: programmata lì, che appena scade la garanzia ti si spacca un pezzo
1: Lo fanno, studiano proprio.
2: e poi se non conosci qualcuno in grado di ripararle, chiami la loro assistenza, ti fanno pagare quanto una lavatrice nuova e quindi
1: Sì.
2: te ne compri una nuova e loro ci guadagnano.
0: Maledetti.
2: E poi te l'altra la butti in discarica e resta lì per sempre.
0: Che non va bene per
2: No,
0: l'ambiente.
2: non è il massimo.
1: Esatto, capito.
2: E comunque, per chi fosse interessato alla gamma Dyson, oltre, vabbè, aspirapolvere e tutto, fanno anche delle cuffie. Così, perché non sapevano cosa fare, hanno detto facciamo delle cuffie enormi, tra l'altro.
0: Vabbè,
2: E in periodo di pandemia facevano anche tipo un casco che aveva un filtro attivo per purificare l'aria,
0: Ah.
2: ma era una cosa che non era molto comoda da indossare, diciamo.
0: Sì, immagino un casco tipo quelli, tipo i tizi di One Piece, i capetti di One Piece, che hanno quella sorta di che sembrano tipo che arrivano dallo spazio, no? Che
2: Sì, ma
0: hanno quella.
2: sembrava anche un po' tipo Bane di Batman con
0: Ah,
2: la
0: proprio così.
2: museruola
0: Ah,
2: davanti.
0: bello, bello.
2: Quindi Dyson
0: Cattivo così.
2: comunque sperimenta. Cioè, i prodotti costano
1: Va
2: un sacco, ma di
1: bene.
2: solito, almeno da quello che raccontano i clienti,
1: Soddisfatti.
2: funzionano.
0: Ma poi
2: Esatto,
1: sta
2: 9
1: cosa
0: clienti su 10
1: che
0: sono
1: puoi
0: soddisfatti.
1: andare là, tipo farti provare i prodotti addosso. Cioè, io.
0: Addosso?
1: Sì, se tu vai in un negozio Dyson.
0: Ti lavi i denti e poi te esci.
1: No, c'è tipo il fono piastra. Il fono che ti fa direttamente la piega.
0: Ah, ok.
1: Quello là è molto utile perché appunto tu ti asciughi i capelli mentre ti sta facendo la piega. Invece di solito le donne lo fanno in generale, chi lo fa in modo a step. Prima si asciuga i capelli, poi si passa la piastra. Quello faceva entrambe le cose. Era difficile da usare, infatti tu dovevi andare a farti una piega gratuita.
0: Ah, così ti insegnavano?
1: Sì, ma se magari, che ne so, io sto al centro commerciale, no?
0: Certo.
1: E ho dei capelli brutti, io magari faccio finta che mi voglio comprare un Tyson e gli dico: senti, mi fai una piega per favore?
0: Esatto.
1: Un po' di gente, le mie amiche l'hanno fatto.
2: Questo
1: però
2: è un trucco che lasciamo,
0: lasciamo così, esatto, per i posteri,
1: ascoltatori.
0: Esatto.
1: E adesso ascoltiamo di Tamango Amerò.

0: Continuiamo il nostro episodio, abbiamo parlato anche della nuova entrata in Dyson nell'igiene personale, che è quello spazzolino con l'intelligenza artificiale incorporata che ti guarda i denti. Però adesso vogliamo parlare di cosa magari un po' più personale, che appunto per me tipo, questa è tipo la 60esima puntata di High Tech praticamente.
1: Per me penso sia la trentesima. Tu?
2: Venti, credo.
0: Ventesima.
2: In teoria sono
0: Sì, sono
2: 20
0: venti.
2: per stagione.
0: Esatto, 20 per stagione, più o
1: Ok,
0: meno,
1: sì.
0: considerando anche
1: Perso
0: le varie prove,
1: il conto. Sì.
0: diciamo le puntate zero, eccetera. Sì, ne ho fatte 60. Cioè, abbiamo esattamente il climax discendente,
2: Sì, è
0: 60, 40,
2: vero.
0: 20, praticamente, perché io e te, lei le abbiamo fatte, abbiamo
2: Due
0: fatto tutto
2: stagioni,
0: l'anno.
2: sì.
0: E quindi niente, volevamo un po' parlarvi delle esperienze in radio, che secondo me è molto formativa
1: Esatto.
0: e è molto diversa dall'esperienza del Politecnico, cioè è molto, molto fuori
1: Sì,
0: l'ambiente del
1: è
0: Politecnico.
1: vero.
0: E nonostante comunque ci interfacciamo con voi che siete studentesse del Politecnico, però quindi ci capite il nostro livello, quando diciamo appunto, ehi bro, guarda che bella questa nuova tecnologia, capito? Va diretto al punto.
1: Sì, ma poi magari appunto queste notizie comunque alla fine escono su tutti i telefoni di oggi, no? Alla fine su Instagram, sui social, li vedi queste notizie anche banalmente ChatGPT 6.
0: Vabbè, c'è
1: Comunque,
0: GPT-6, penso che l'abbiano visto tutti,
1: sì,
0: tutti.
1: appunto, per questo dico è bello parlarne, confrontarci, avere tanti punti di vista, perché per esempio ognuno può dire sì, è utile, però magari c'è quella controindicazione, magari anche vedendolo nel futuro. Quindi è giusto avere più punti di vista e questa esperienza, secondo me, a me ha aiutato molto, diciamo, da questo punto di vista, anche a trovare dei pro e dei contro un po' su tutto alla fine. Perché magari quando ti vendono la
0: Ti domandi
1: tecnologia
0: adesso.
1: nuova, adesso magari mi faccio più di una domanda, dico, però
0: Però
1: mi sono informata, adesso so questo,
0: l'incertification.
1: esatto, ma in generale un po' per tutto, come può influire sull'uomo andando avanti. Però a parte, diciamo, la filosofia di tutto questo discorso, secondo me è molto formativa, anche perché è una cosa che appunto si trova al di fuori, come dicevi tu, Gianluca, ti aiuta anche un po' a svagarti, oltre a, diciamo, mettere la tua passione, che può essere appunto l'ingegneria, su il tuo lavoro, però ti aiuta anche un po' a svagarti, a pensare oltre allo studio, alla routine di tutti i giorni.
0: Sì, cioè quindi overall la consiglieresti come
1: Io
0: esperienza?
1: sì, assolutamente. Infatti, magari anche non questo semestre che sta per arrivare, però per il prossimo, da febbraio-marzo, vi consigliamo, cioè almeno io consiglio a tutti gli ascoltatori di provare a entrare con il bando, perché questo settembre ormai il bando è chiuso, però.
2: Sì, ormai
0: Sì,
2: i
0: bando.
2: nostri successori sono già stati
1: Esatto.
2: selezionati.
1: Anche
0: Esatto, quindi.
1: perché, brutta notizia, Sad Story, nessuno di noi
0: Eh no,
1: resterà.
2: eh sì, esatto.
0: Non continueremo più, è finita
1: Esatto.
0: così
1: Chi si
0: l'avventura, però.
1: laurea, chi farà altro, quindi alla fine no, non
2: Sì, a
1: continueremo più.
2: me mancherà un po' questo studio. Comunque è un anno che vengo qua perché l'anno scorso a inizio settembre sono venuto qua per la prima volta ringraziamo poi Alessio, Williams, tutte le
1: Sì.
2: persone che ci hanno aiutato, seguito, che fanno parte di Onde Quadre. Che appunto un anno fa hanno mostrato a me almeno per la prima volta lo studio e tutto, e adesso settembre 2026 invece lo saluto per l'ultima volta.
0: Eh sì, oggi lo salutiamo.
2: E niente, come avete detto già voi, è stata una bellissima esperienza, è sempre divertente venire qua a parlare un po' di quello che ci pare alla fine, quello che pensiamo possa essere
0: Sì.
2: interessante. E divertirci alla fine, mettere la musica un po' con gusti dubbi magari ogni tanto, però
0: No, vabbè,
2: vabbè.
0: alla fine ci mettiamo la musica che ci va e va bene così. È da un po' il nostro boost creativo dopo mesi che stai a studiare,
1: esatto,
0: leggere libri e basta.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: questo
1: sì,
0: stacca molto, come dicevi tu, è anche un po' per divertimento, per svagare, no?
1: Sì,
0: quindi ci sta, quindi
2: sì,
0: anche io ringrazio.
2: Ogni tanto un po' complicato organizzarsi in sessione, però vabbè,
0: sì,
1: vabbè, però
2: gioco,
1: cioè, noi siamo sì, stati anche abbastanza organizzati, ragazzi, cioè c'è da dire,
0: abbiamo imparato a organizzarci,
1: cioè, esatto, abbiamo fatto veramente delle settimane full radio, settimane insomma un po' così e così, però siamo riusciti a organizzarci sempre.
0: Sì, alla fine
1: tranquilli,
0: sì,
1: pure anche oggi,
0: scalette preparate in anticipo, guarda, ho lavorato un lavoro da signori.
1: Mm-mm.
2: Sì, sì, è per chi viene a farlo alla fine è anche una palestra per migliorare se stessi e mm-hmm, la loro organizzazione.
0: Ah sì, infatti, quindi poi non si sa mai, cioè io sono entrato la primissima, ormai un anno e mezzo fa, che avevo chiesto per fare regista di high tech e alla fine non mi hanno preso come regista e non sapevo minimamente che sarei potuto essere uno speaker, perché sono comunque mega timido eccetera, no?
1: E invece
0: alla fine poi mi sono,
1: forse,
0: dato...
1: alla fine io ti ci vedo molto di più
0: come
1: speaker. Sì,
0: ci sta, alla fine da regista dovevo imparare tutto e allora magari hanno detto
1: no, però se ti vedo bene perché parli tanto comunque quando sei qua e
0: sono logorroico, parlo tanto.
1: No, logorroico no, però comunque ti vedo a tuo agio insomma davanti al microfono.

0: E rieccoci, ecco, pensavate che era l'ultima festa, invece ci siamo ancora per qualche minuto.
1: Sì.
0: E, no, perché appunto non potevamo andare via senza l'opportuno momento film che tanto aspettavano tutti i nostri ascoltatori e le ascoltatrici. E questo è un momento film un po' particolare perché non abbiamo scelto un film preciso come al solito, anche perché questa puntata era molto discorsiva, molto filosofeggiante, e quindi abbiamo deciso di ognuno portava un po' il suo film del cuore o comunque che ha apprezzato. Tipo Giulia, qual è il tuo film che porti?
1: Allora, io voglio essere banale perché ha fatto abbastanza scalpore, volevo portare Odissea.
0: Ci sta.
1: Di
0: ti
1: Christopher Nolan, sì. Nel senso, io penso sarà una unpopular opinion rispetto a tutti i cinefili, non vorrei sbagliare perché io mi sbaglio sempre. Lele?
2: Ah, giusto, giusto,
1: okay.
0: Cinefili, sì, sì.
1: No, perché tra cinofili e cinefili a volte mi intrigo sempre. Comunque, no, allora, a me è piaciuto tanto.
0: Ah.
1: Nel senso che non l'ho trovato per niente noioso. Ho trovato che ogni scena è stata interpretata da Nolan come voleva lui, ha deciso lui l'andamento della storia, nel senso che se l'è un po' giocata come gli pareva.
0: Sì, è un'odissea un po' strana, però ci sta.
1: Alla fine, secondo me, validissimo, perché appunto non è un film che deve rappresentare per filo e per segno il libro. Lui ha deciso di interpretarla a suo modo. È ovvio che ci sono tantissime altre cose che non ha inserito, parti che sono state cambiate, ma questa è stata una sua reinterpretazione,
0: certo.
1: A parere mio. Anche mi è stato anche detto che questa era tipo la fine di un ciclo di molti suoi film e che adesso proverà, diciamo, a spostarsi su altro. Non so se Lele ne sa
2: questo
1: più di me.
2: Non lo so, però okay. Sicuramente con quanto ha incassato il film può fare quello che vuole,
1: esatto.
2: Adesso.
1: E voi invece che film portate?
0: Vabbè, che tanto consigliamo a tutti l'Odissea,
1: ah,
0: che è rimasta
1: sì.
0: Al cinema
1: sì.
0: Per tipo
2: esatto,
0: un mese.
2: C'è ancora, quindi.
0: Ah, c'è ancora, allora.
1: Sì, è...

0: vero.
1: Si vabbè, va a vedere, si va a vedere l'Odissea. Chi non è...
0: Ah, non l'ho visto in IMAX, l'ho visto normale. Non c'era l'IMAX.
2: Ci si accontenta.
1: Ma sì, infatti, alla fine è godibile lo stesso, anche se... io non l'ho visto in italiano, però è adattato bene?
0: In italiano sì, a me è piaciuto tanto.
1: Allora, ci sta.
0: Sì.
1: E il tuo, Lele, qual è il tuo film preferito?
2: Ah, vado io. No, non è il mio film preferito. Diciamo il film che mi è piaciuto di più quest'estate, che in realtà è un... bene, facciamo due. Uno è un documentario che si intitola Paris is Burning e parla della scena, diciamo, LGBT drag a New York, dove... e di come si è sviluppato soprattutto nei quartieri afroamericani e di come sono nate alcune cose che poi sono entrate nella cultura mainstream, come appunto il voguing, quindi quello stile di ballo molto particolare, e diciamo come è nata questa sottocultura, come si è sviluppata, chi erano i principali interpreti.
1: E molto bello.
2: È molto bello, molto interessante. Poi sono tutti dei personaggi incredibili, gli intervistati. E quindi se vi capita di trovarlo da qualche parte, guardatelo. C'è anche su YouTube, mi pare. Quindi
1: proprio così, libera visione, tutto.
2: E poi un film che vorrei citare, che diciamo che è il film che mi è piaciuto di più quest'ultimo anno, che è Le città di pianura, che è un film italiano che parla di questi due signori che devono bere l'ultima per finire la serata. Non possono finire la serata se non bevono l'ultima, e parte un viaggio incredibile dove arruolano anche uno studente universitario con loro per girare il Veneto in macchina. Anche quello è molto bello, divertente.
0: Sembra,
2: ma
0: molto divertente.
2: Fa anche piangere, perché comunque ti affezioni un sacco a questi personaggi. E vai, Gianluca, il tuo momento.
1: Io dico Project Hail Mary, magari. Perché mi piacciono le cose spaziali in generale nei film.
0: Sì.
1: Tipo, vabbè, tutti quelli spaziali, tipo Gravity, Alien, qualsiasi tipo di genere, cose, mi sta bene tutto. A parte Star Wars, che non so perché non mi piace tantissimissimo. Però comunque Project Hail Mary secondo me ci sta, perché è abbastanza cioè ti fa prendere molto nel personaggio, nel protagonista, no? Ryan Gosling. E quindi secondo me ci sta. Poi il fatto che ci sono dei momenti nel film che mi hanno ricordato molto Arrival, non so chi l'ha mai visto. Vabbè.
2: Sì, capito.
1: È una cosa che ho apprezzato molto in Arrival, e c'è anche su Project Hail Mary, no? Quella cosa del non so bene come comunicare, ma imparare più o meno a comunicare, diciamo, con senza sapere né lingua né cultura né niente. Quindi quello è molto carino di Project Hail Mary, secondo me. Quindi il film dell'anno per me è stato quello,
2: quindi comunque un po' di consigli li abbiamo dati.
1: Sì,
2: oggi.
1: No, anzi, Project Hail Mary dovrebbe avere, forse è su Prime Video adesso.
2: Sì, ho visto,
1: quindi,
2: l'altro giorno che c'è.
1: Chi ha il Prime Studenti o comunque il Prime in generale, andatevelo a recuperare, perché è molto figo, lunghino, ma è molto figo.
2: O se no leggetevi il libro da cui è tratto, se non...
1: Sì, il romanzo, se preferite il libro, però. Il momento film, adesso noi parliamo solo di film e basta. Non so,
2: no, letteratura.
1: No, letteratura non ci piace. Andate ad ascoltare Torino Free Time. E adesso ascoltiamo i Radiohead con Exit Music for a Film.

0: Ed eccoci tornati dopo aver ascoltato questa ultima canzone per oggi.
1: Siamo arrivati alle battute finali, questo è il momento proprio dei saluti finali. Dopo di noi ci saranno
0: i
1: altre
0: prossimi.
1: persone che parleranno e te che lo porteranno anche in maniera molto più interessante, probabilmente. No, sto scherzando.
2: No, dai.
0: Non sottovalutiamoci, dai.
1: No, no,
2: Gli
1: no, no.
2: facciamo in bocca al lupo, però.
1: Esatto,
0: Sì,
1: in
0: in
1: bocca
0: bocca
1: al
0: al
1: mi
0: lupo.
1: raccomando, perché è davvero una bellissima esperienza, come anche abbiamo detto anche prima.
0: Sì.
1: E quindi forza e coraggio per questa nuova stagione di high tech.
0: Sì, io vorrei ringraziare tutti voi due che mi siete stati vicini, che mi avete aiutato tantissimo perché io non conoscevo ancora questo mondo. E vabbè, Alessio e William per l'organizzazione, per averci dato questo studio bellissimo.
1: Esatto, che sono i nostri mentori praticamente della radio.
0: Esatto. E niente, io
2: E niente,
0: ci vediamo, ci
2: esatto, i
0: sentiamo.
2: posti dove trovarci, dove trovare i
0: Oh, lo
2: nostri
0: studio.
2: successori
0: Ah,
2: sono sempre
0: ok.
2: gli stessi,
0: Sì.
2: quindi pulito.ondequadre,
1: Esatto, sul sito di
2: sul
1: pulito.de
2: sito.
1: quadre c'è proprio un bel simbolo rosso con un triangolo lì. Il venerdì dalle 2 alle 3, poi in replica dalle 8 alle 9 c'è il nostro programma.
2: Sì, su Spotify high tech col punto esclamativo in mezzo tra high e tech.
0: E Instagram polito trattino basso on the quadre.
1: Esatto, mi raccomando che su Spotify si possono recuperare tutte le varie puntate che sono molto, molto carine. E io comunque ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini in queste 60 e più puntate, anche se
2: Esatto, anche
1: conto.
2: Andrea e
1: Sì, esatto, Andrea, Celeste e Grazia che sono state le mie
2: salutiamo
1: prime due
2: tutti.
1: compagne. E quindi niente, salutiamo tutti e in bocca al lupo, buona fortuna per tutto quello che stanno facendo adesso.
0: Alla prossima.
1: Alla prossima.
2: Forse.
0: Forse.
1: Cioè, con
2: Chissà
1: voci
2: dove.
1: diverse, però alla
0: Alla
1: prossima.
0: prossima.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
4: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
5: Dai, smettila! La risposta è facile: Torino Free Time.
6: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
5: Sempre a Torino, eh.
6: Street food da paura e serate da ricordare.
5: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
4: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla.
5: Torino
4: Torino
5: Free
4: Free
5: Time,
4: Time, la
5: la
4: guida
5: guida
4: che
5: che
4: fa
5: fa
4: muovere
5: muovere
4: Torino,
5: Torino, eppure
4: eppure te.
5: te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati, sono Giulio Berghella ed è arrivato il momento di aprire ancora una volta le porte di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo preparato una puntata che mi piace in modo particolare perché i nostri tre ospiti, pur arrivando da universi musicali molto differenti, sembrano porci tre domande. La prima riguarda noi stessi. Cosa rimane della persona che eravamo quando il tempo passa e la vita inevitabilmente ci cambia? La seconda riguarda il mondo che abitiamo. Siamo ancora capaci di rallentare, ricordarci che siamo parte della natura e non semplicemente suoi utilizzatori. E la terza riguarda addirittura il nostro modo di ascoltare la musica. Abbiamo ancora la pazienza di fermarci davanti a un'opera senza bisogno di conoscere il volto, la vita e l'immagine di chi l'ha creata. Tre domande, tre artisti, tre canzoni. Saranno con noi Salvo Anello con Vita e Passione, Izzine con Pianeta B e infine entreremo nell'universo volutamente misterioso di Apalis con Dai Ciliegi. Come sempre non ci limiteremo a presentare i brani, cercheremo di entrare nelle storie, nelle idee, nelle scelte artistiche che li hanno fatti nascere, perché a Suoni all'Alba una nuova uscita è sempre il punto di partenza, mai quello di arrivo. Suoni all'Alba, perché il futuro suona oggi. Suona oggi.
2: Tra memoria e parole, riscattandone il tempo che invecchia le persone, e la vita negli occhi cerca nuove occasioni per tentar di incontrare.

sale e ti fermi a versare due gocce.

0: deve essere ottimistico. Beh, perché vale la pena di vivere? È un'ottima domanda. Ci sono certe cose per cui vale la pena di vivere. Per esempio, ok? Per me. Io direi.
1: Ed è arrivato il momento del nostro primo ospite. Lui è Salvo Anello. Il titolo della sua nuova canzone è composto da due parole enormi: vita e passione. Ma questa non è una celebrazione retorica della vita, è piuttosto uno sguardo allo specchio, quello che prima o poi capita a tutti noi, quando ci fermiamo e proviamo a confrontare la persona che siamo diventati con quella che ricordiamo di essere stati. Ci sono le occasioni perdute, le approvazioni che abbiamo cercato, le disillusioni, la paura qualche volta di non riconoscerci più. E poi c'è qualcosa che resiste. Una parte istintiva, ribelle, ancora capace di desiderare e soprattutto di meravigliarsi. Ed è proprio lì che Salvo Anello trova la sua vita e passione, non nel desiderio di tornare giovani, ma nella possibilità di diventare adulti senza perdere completamente quella scintilla che un tempo ci faceva pensare che tutto fosse ancora possibile. Musicalmente ritroviamo la tradizione della canzone d'autore italiana, attraversata però da sensibilità folk e sfumature jazz. Ed è proprio il primo passo verso un nuovo album. Allora, direi che abbiamo parecchie cose da raccontare, quindi do il benvenuto a Suoni all'Alba a Salvo Anello. Ciao Salvo e benvenuto.
2: Ciao, grazie.
1: Grazie a te. Partirei proprio dalla frase che accompagna la presentazione del brano. Vita e passione è ciò che rimane quando il carnevale sembra essere finito. Ecco Salvo, che cos'è per te questo carnevale?
2: Allora, il carnevale possono essere molte cose diverse, ovviamente nel testo il tema centrale a cui si riferisce, come ben detto tu già all'inizio, è quella fase di vita nel quale ovviamente si è meno adulti, si ha la possibilità di esplorare molti più universi, comunque si ha soprattutto la possibilità anche di contravvenire a determinate regole che spesso non fanno altro che andare a minacciare in qualche modo la libertà, soprattutto in questo caso di un artista o comunque di un creativo più in generale. Ma come ben detto tu sempre all'inizio, credo che questa condizione possa raccontare un po' l'esperienza di tutti, al di là dell'aspetto artistico in sé, in quanto tutti noi ci ritroviamo prima o poi a fare i conti con il passato, e quindi emergono vita e passione in questo senso. Ora insomma li approfondiamo meglio.
1: Certo, ecco, la canzone mette davanti allo specchio ciò che siamo stati e ciò che siamo poi alla fine diventati. Ecco Salvo, guardandoti oggi, riesci ancora a riconoscere il Salvo che magari aveva 20 anni?
2: Lo tengo dentro, riconoscerlo è difficile perché sono cambiate molte cose sia a livello ambientale che personale, però sicuramente la canzone invita proprio a questo. Cerco il più possibile di tenerlo dentro, di tenere dentro quella scintilla di meraviglia, di sana ribellione, e provare a non cedere agli elogi, appunto, come dice la canzone stessa, di chi ti apprezza solamente quando sei all'impasse, quando sei un punto fermo, in senso negativo in questo caso, che non si muove mai. Quindi sì, cerco il più possibile di tenere dentro l'immagine di ciò che ero, al di là di tutto quello che sono oggi.
1: Ecco, tu parli di disillusioni, di occasioni perdute e anche delle approvazioni poi conquistate. Crescendo noi impariamo davvero a essere noi stessi, oppure forse diventiamo solo molto bravi a essere ciò che gli altri si aspettano da noi?
2: Nella mia esperienza appoggio la tua seconda opzione. Uh-huh. Credo che in realtà io sia diventato molto bravo, e forse appunto posso estendere il concetto a tutti, a fare in modo che gli altri potessero ritenersi soddisfatti di quello che ero diventato. Quindi sì, ecco, rinasce il discorso di mantenere quella parte sempre viva, almeno interiormente, perché altrimenti rischiamo di farci sommergere dalla maschera, di pietrificare la maschera e diventare la maschera stessa. In quel caso perderemmo la nostra identità.
1: Ecco, credo però che una cosa la vuoi salvare, no? Ed è la capacità di meravigliarsi. È questa, secondo te, una delle prime vittime dell'età adulta? Quando si è grandi ci si meraviglia di meno?
2: Molto meno, molto meno, perché siamo assuefatti, perché siamo tormentati dal rumore della vita frenetica, della responsabilità della vita adulta. Ovviamente questo non è un inno all'irresponsabilità o alla sindrome di Peter Pan, ma è più che altro un consiglio del mantenere appunto dentro, ripeto, quella parte che è capace di meravigliarsi lo stesso.
1: Ecco, il brano parla di maturità, però non vuole assolutamente celebrare quella che è la nostalgia per la giovinezza. Era importante per te evitare quella frase classica, no? Si stava meglio quando eravamo giovani.
2: Sì, assolutamente, perché tra l'altro la trovo anche in certi casi stucchevole, cioè è normale che stavamo meglio quando eravamo più giovani, ma appunto essendo normale va accettato come tale. Quello che invece, e ritorno sul punto, è inaccettabile, ma purtroppo vedo farlo a molti, è sopprimere, addirittura mettersi in conflitto con quello che si era prima, cioè il dire prima ero uno stupido, prima mi meravigliavo, prima mi emozionavo per cose molto più stupide perché ero piccolo, ora sono un uomo adulto e quindi affronto la vita con molto più coraggio. Secondo me è l'esatto opposto. Secondo me il coraggio sta nella paura, il coraggio sta nell'emozione anche data da una piccola cosa, da ora non voglio fare retorica, però da un amore, da un tramonto, da un odore. Quelle piccole emozioni dobbiamo imparare a mantenerle e anzi a metterle loro in conflitto con ciò che siamo nella vita adulta. Quindi non è un rimpianto, non è un rimpianto, non è un inneggiare a ciò che eravamo, ma è al mantenere il meglio di quello che eravamo.
1: Ecco, vengo alla parte musicale. Tu torni a quella che è la grande tradizione cantautorale italiana. Ci sono, come abbiamo detto all'inizio, elementi folk, jazz e soprattutto c'è un arrangiamento che non sovrasta mai le parole. Mi par di capire che per te è importante il testo, la penna, e sono loro poi a guidare la musica?
2: Sì, nel mio caso sì, tra l'altro il mio grande maestro è stato Fabrizio De André, insieme a Francesco De Gregori, diciamo, sono loro due i miei principali maestri spirituali, quindi sì, assolutamente il testo per me è centrale, però data anche la mia preparazione musicale, anche in composizione, ai miei studi, è chiaro che do anche valore alla musica, però la metto al servizio del testo, come tu hai ben detto.
1: Ricordo infatti, Salvo ha studiato pianoforte, poi chitarra e composizione, quindi tutti questi studi poi inevitabilmente finiscono anche nella tua musica cantautorale. Nel tuo percorso però troviamo anche progressive, rock, canzone d'autore, cinema, teatro e anche produzione indipendente. C'è un elemento che tiene insieme questi mondi che poi apparentemente sono così differenti, ma forse sotto sotto un filo conduttore ce l'hanno?
2: Beh, l'elemento centrale è la voglia di banalmente di comunicare, la voglia di voler dire qualcosa di importante, quindi anche per il teatro, per il cinema che hai citato, non mi limito mai a fare qualcosa perché possa essere un prodotto funzionale, ma sempre creando, costruendo un'impalcatura intorno al messaggio, al concetto o al testo nel caso della musica. Quindi il motivo, la spinta iniziale è sempre la stessa, cioè la voglia di dire qualcosa è risuonare, si spera, con qualcuno in grado di recepirla.
1: Ecco, tu hai spesso concepito il disco come un'opera narrativa, no? Un'opera narrativa fatta di personaggi, di simboli, ma anche di percorsi interiori. Ci troviamo in un'epoca velocissima, no? L'epoca del singolo, l'epoca della playlist, però tu continui a credere fortemente in quello che rappresentava forse qualche tempo fa l'album, perché l'album ha un significato.
2: Assolutamente, io sono un divorziato.

0: È in uscita approssimativamente per il 13 novembre, giusto?
1: Il 13 novembre,
0: sì, esatto. Ok. Ecco, dopo tanti anni di musica, qual è la cosa che oggi riesce ancora a sorprenderti quando scrivi una canzone?
1: La sorpresa più grande è sicuramente dal rivedersi, cioè riscoprirsi. Io da sempre, quando ho scritto musica o altro, ho sempre sfruttato quello che si dice flusso di pensiero, quindi butto giù tutto quello che sento, provo e penso. Nel riguardare quello che poi ho fatto, ricevo la prima risonanza importante, quindi rivedo un attimo a che punto del percorso sono arrivato, e quindi quello che mi sorprende è riscoprirmi, indipendentemente dal fatto che io possa essere migliorato o peggiorato o rimasto uguale, anche se è difficile rimanere uguali. Quello che mi sorprende davvero è sempre rivedere ritrovare qualcosa che ho cristallizzato nel periodo di mezzo, quindi dal precedente lavoro all'attuale.
0: Ecco, qual è la frase, il complimento più bello che ti aspetteresti da chi ascolta per la prima volta questo singolo?
1: Io non mi aspetto necessariamente un complimento, può essere anche una critica, non è quello che mi importa, però appunto il messaggio più bello che posso ricevere riguardo a questo singolo è un feedback, positivo o negativo che sia, ma autentico, cioè che sia riuscito davvero ad entrare nel merito sia del testo che della musica, e di darmene riscontro, ripeto, indipendentemente dalla qualità.
0: Certo, crescere senza smettere completamente di stupirsi, forse questa la piccola resistenza emotiva di Salvo Anello che prova con questa canzone a raccontarci. Io ti ringrazio, Salvo, per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a te, buona giornata.
0: Grazie, in bocca al lupo e alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.
0: Alla prossima, ciao, grazie, ciao.

0: piano, senti il vento come suona. Non c'è pianeta B, non c'è pianeta B.
1: Ed ora cambiamo prospettiva. Prima abbiamo guardato dentro di noi, adesso proviamo a guardare il pianeta sul quale viviamo. Il nostro secondo ospite è Izzine e la sua nuova canzone si intitola Pianeta.

0: B. Un titolo che sembra quasi contenere un paradosso, perché sappiamo bene che, almeno per il momento, un vero pianeta B non ce l'abbiamo. Izine parte da un'idea precisa. L'essere umano è profondamente legato alla Terra e alla natura, e più ci allontaniamo da questo rapporto, più rischiamo di perdere equilibrio. La sua però non vuole essere una predica ecologica, è piuttosto un invito a rallentare. Persino il ritmo della canzone è costruito in quella direzione, con un BPM vicino alla frequenza media del battito cardiaco e atmosfere placide e contemplative. Ma soprattutto nel caso di Zine, sostenibilità non è soltanto una parola inserita dentro una canzone. Il suo prossimo album sarà stampato su vinile riciclato e senza plastica. Per ritirarlo ha percorso 84 km in bicicletta e anche le date del tour promozionale saranno raggiunte esclusivamente pedalando. Quindi qui la musica e comportamento provano davvero a parlare la stessa lingua. Do il benvenuto, anzi il bentornato a Izine a Suoni all'Alba. Ciao Izine!
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao. Allora comincio subito dal titolo, Pianeta B. È un titolo volutamente provocatorio, no? Perché un pianeta B in realtà non c'è, a meno che io non mi sbagli.
1: Sì, no, diciamo è, se vuoi, un po' il titolo giusto per iniziare a far riflettere. Uh-huh. In alcuni casi le canzoni possono far riflettere già o incuriosire, insomma, già dal titolo.
0: Certo. Ecco, dici che quando ci allontaniamo dal rapporto con la natura finiamo per sentirci persi, no? È una riflessione ecologica oppure prima ancora una riflessione che riguarda sicuramente il nostro benessere personale?
1: Sì, riguarda in primis l'essere umano, nel senso che siamo spesso presi da tantissime cose e di fronte a una società che va sempre più veloce, ma allo stesso tempo ci dà sempre meno occasioni per restare umani, cioè per vivere di relazioni, di unità e di stare insieme, è in effetti un invito a rallentare, respirare, cercare di guardare quello che c'è intorno, e intorno a noi c'è il nostro pianeta, c'è la nostra terra, ma fondamentalmente ci siamo noi, no? Perché certo, noi siamo parte dell'ecosistema, anche se a volte ce lo scordiamo.
0: Sì, ce lo dimentichiamo. No? È vero, è vero. Ma quanto è difficile rallentare in una società che addirittura sembra misurare tutto attraverso il tempo e attraverso la velocità?
1: Assolutamente, è difficilissimo. È difficilissimo, però si parte, secondo me, credo, da piccoli gesti quotidiani, da piccole azioni che poi, come dire, possono in realtà, se sommate a tante altre, fare la differenza. Uh-huh. per cercare di migliorare la qualità di vita.
0: Ecco, anche parlavamo prima del BPM, no? Che è stato pensato quasi per accompagnare naturalmente il battito e il respiro, no? Ecco, è stato concepito questo proprio per sottolineare che abbiamo bisogno di rallentare, abbiamo bisogno di più tranquillità.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Insomma, dopo, la musica in questo senso è un linguaggio che ha infinite sfumature, no? La possiamo utilizzare come musicisti in tanti modi, quindi sia per dare questo senso di accelerazione, questo senso di frenesia, che quindi magari ci invita a ballare piuttosto che ci invita appunto ad aumentare il ritmo, e in tanti casi invece possiamo fare anche il contrario, no? La possiamo utilizzare per cercare di rallentare, come dicevamo.
0: Ecco, tu per il videoclip sei tornato nella campagna padana, che è un posto della tua infanzia, no? In una foresta di pioppi bianchi. Ritornare fisicamente nei luoghi dove sei cresciuto ha cambiato in qualche modo anche il significato di questa canzone?
1: Ma diciamo che lo accompagna bene, perché quando ho pensato a fare qualcosa dal punto di vista visual, il videoclip, ma anche la copertina stessa del singolo, ho pensato che in effetti non c'era bisogno di fare molto, c'era solo la necessità di mettere quello che già c'è, quindi mettere la natura davanti all'obiettivo, non c'era bisogno di aggiungere niente, fare cose strane, specie con modificatori, con Photoshop o cose strane, con l'intelligenza artificiale, ma bastava semplicemente mettere la natura davanti all'obiettivo. E tornando insomma nei luoghi della mia infanzia, io ho un retaggio di tipo, diciamo, di campagna, vengono appunto dalla provincia parmigiana, e questo paesaggio dei pioppi bianchi è tipico delle zone vicino alla golena delle Torrente Parma.
0: Ecco, per i nostri radioascoltatori, la copertina, c'è una fotografia della Terra, bellissima, no? Realizzata dal satellite Artemis 2. Insomma, basta vederla quella Terra per capire qual è il bene prezioso che abbiamo e quindi dobbiamo in qualche modo salvaguardarla, no?
1: Sì, la domanda è sempre quella se stiamo facendo abbastanza per cercare di non sciupare quanto di più bello c'è. E la risposta è assolutamente no, nel senso che vediamo tanti comportamenti sbagliati, e in realtà la nostra società, comunque insomma, diciamo la società occidentale, cioè veniamo da 50-60 anni di consumismo in cui abbiamo pensato a tutt'altro, no?
0: Certo.
1: Quindi sicuramente, come dire, cambiare marcia, quindi in questo caso scalare marcia, non è facile, però sicuramente sono tematiche di cui si sta parlando sempre di più.
0: Certo.
1: E speriamo che si continui così.
0: Che oltre a parlare concretizziamo anche, sicuramente sì. L'album si intitola Musica Sostenibile. Ti volevo fare questa domanda: è difficile evitare che una definizione del genere poi venga percepita semplicemente come uno slogan? Bisogna un po' faticare per far capire alla gente che non è una pubblicità, non è uno slogan.
1: Ma come dicevamo prima, si parte dalle piccole azioni quotidiane, tante scelte sia in campo personale che in campo artistico, e chiaramente ci deve essere qualcosa di autentico sotto, no? Al di là, certo, degli slogan. Il titolo, anche questo, vuol far riflettere, no? Perché se sembra, come dire, sì, se sembra un titolo, uno slogan, un claim, in realtà poi dietro, per chi avrà l'interesse e la possibilità di approfondire, c'è una sorta, non dico di credo, ma insomma c'è un modo di vivere fatto appunto di piccole cose quotidiane, e insomma, che spero le persone possano scoprire magari venendo ai live piuttosto che ascoltando il disco, seguendo l'uscita delle canzoni e seguendomi sui social, insomma. Certo. cerco di raccontare nel modo più autentico l'idea di questo disco, di queste canzoni.
0: Ecco, tu hai scelto fra l'altro come supporto un vinile riciclato con un packaging senza plastica, e addirittura sei andato a prenderlo in bicicletta, no? Era una dimostrazione personale, credo, no? Qualcosa che in primis faceva piacere a te.
1: Sì, tra l'altro io devo precisare questa cosa, io assolutamente non sono un ciclista.
0: Ah, ecco.
1: Quindi
0: 84 chilometri è qualcosa di esageratissimo.
1: Allora, devo dire che sono stato stupito del fatto che in effetti si fanno con un po' di preparazione, perché io ho cercato un pochino di allenarmi.
2: Quadre.polito.it

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: www.lattequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it ondequadre.polito.it
1: High tech.

0: Un saluto a tutti e a tutti, benvenuti e benvenute a questa nuova puntata di iTech, il programma dedicato alla tecnologia di Radio Onde Quadre. E io come sempre sono Gianluca.
1: Ciao, sono Giulia.
2: E io sono Emanuele in regia.
0: Esatto, questo è il nostro trio formidabile di iTech che purtroppo è arrivato all'ultimo episodio della stagione, quindi purtroppo dovremo lasciare il testimone a chi di dovere, ecco.
1: Esatto.
0: Però appunto siamo qui in settembre al Politecnico di nuovo per fare i nostri esami di riparazione per chi ha dovuto, per chi deve, ma penso tipo il 98% della popolazione,
1: sì,
0: del Politecnico. E quindi niente, come sono andate le vostre vacanze? Se avete usufruito del vostro tempo libero in maniera importante, no?
1: Allora, io personalmente sono andata, dopo aver finito gli esami di luglio, che ho finito abbastanza tardi, tipo il 10 luglio, sono tornata a Roma, che è dove abito, in provincia di Roma, e poi sono andata una settimana in Puglia, bellissima, consiglio a tutti per diciamo rilassarsi dopo la sessione. Tranne per ovviamente le temperature, che veramente toccavano i 40 gradi, era veramente allucinante.
0: Vabbè, ma al mare immagino.
1: Al mare, ma anche dentro terra, cioè anche nei paesini più lontani dal mare, che sono bellissimi da visitare perché sono tutti bianchi, super diciamo caratteristici, oltre al fatto che si mangia benissimo. Non c'è nient'altro da dire, insomma, ci si diverte.
0: Ma che zona della Puglia? Nord?
1: Sono
0: sud?
1: Andata a Taranto, in provincia di Taranto.
2: Profondo, okay. Sud.
0: Ok, perfetto.
1: Sì, e tra l'altro quest'anno ci sono stati i giochi del Mediterraneo e io ho visto la città, diciamo, tutta trasformata a causa dei giochi del Mediterraneo, perché appunto hanno investito tanto per far sì che questi sport venissero praticati nella maniera più adatta, ma anche per attirare tanti turisti. C'erano tantissimi turisti, veramente pieno di turisti, e un po' una specie di Olimpiadi, ecco.
2: Sì, un po' in miniatura.
1: In miniatura, certo.
2: Però l'Italia ha dominato,
1: sì,
2: comunque, ha vinto un
1: bello,
2: sacco di medaglie.
1: È vero, è molto divertente anche andare al mare lì, perché il mare è bellissimo. Voi invece che avete fatto?
2: Ma io ho fatto una vacanza non molto rilassante. Cioè in realtà poi si è rivelata abbastanza rilassante, però sulla carta non lo è. Perché sono andato a fare la Via degli Dei, cioè il cammino che va da Bologna a Firenze a piedi. È una settimana a camminare sotto il sole a 40 gradi, quindi non proprio l'ideale la prima settimana di agosto, però sono sopravvissuto e è stata una bellissima esperienza.
0: Tanta acqua, hai portato con te tanta acqua?
2: Sì, no, per fortuna acqua non è un problema perché ci sono un sacco di fontanelle nel percorso che hanno installato. No, quello no.
1: No.
2: Zero pioggia, meglio, perché sennò se c'era pure il fango, addio, rimanevo lì disperso nel bosco.
1: Impantanato,
0: sì, infatti mi rimesso lì
2: bloccato, tipo sabbie mobili.
0: Esatto.
2: Però per fortuna, non avendo più esami da dare qui al Politecnico a settembre, perché li ho finiti, devo fare solo la tesi. Esatto.
0: Sì, che
1: flex.
2: Mi sono potuto godere poi comunque il relax.
0: Ti ho detto basta esami, vado a farmi 120
2: esatto,
0: km a piedi.
2: Non mi serve più riposarmi.
0: Faccio una bella passeggiatina.
2: E allora, basta.
1: Tu invece ci sta. Hai fatto?
0: Sì, io anch'io sono andato in montagna, ho fatto qualche...
1: Dove?
0: Perché ho un appartamento in un paesino chiamato Crissolo.
1: No, non conosco, in provincia di...
0: È in provincia di Cuneo.
1: Cuneo, ok.
0: Sì, è su Monviso, tipo. È carino. Si sta bene, si sta al fresco e boh, sono stato
1: immagino.
0: Lì.
1: Immagino. Ma proprio sulla montagna o sotto, tipo nella valle?
0: No, sì, nel paesino, che sì, è l'ultimo paese prima del... Prima poi delle montagne. Dopo quel paese ci sono solo sentieri per andare attorno alla montagna,
1: bello,
0: diciamo, sì.
1: Ma l'hai fatto tante escursioni?
0: Sì, però ormai sono di casa lì, cioè non ho fatte tante
1: io
0: in generale.
1: D'inverno mi hanno obbligato una volta a fare la ciaspolata.
0: Ah, bello!
1: No.
0: Non ti è piaciuta?
1: No, faticoso.
0: Eh sì.
1: Troppo
0: sì.
1: Faticoso. Io non sono per queste cose. Io scio, vado giù. Sfrutto
2: salire di
0: sfrutto la gravità.
1: Sfrutto, esatto, sfrutto lo scivolamento dei patti, ma nient'altro. Cioè, a salire non se ne parla proprio. Al massimo scendo, appunto.
2: Vabbè, speriamo di aver dato dei consigli e delle ispirazioni ai nostri ascoltatori per delle future vacanze.
0: Esatto,
2: più
0: o magari
2: o meno rilassanti.
0: Chi finisce un po' presto adesso a settembre, vero, ancora qualche giorno prima dell'inizio delle lezioni, quindi
2: una settimana libera magari.
0: Ma sì, infatti.
1: Sì, godetevela. Non è mai troppo tardi per godersi i giorni prima della nuova, del nuovo semestre.
0: Esatto. Adesso ascoltiamo i Verdena con Nevischio.

0: Rieccoci qui in studio e adesso vogliamo parlarvi un po' tornare a parlare un po' di tecnologie, no? Perché il nostro focus, cioè, ci sta anche prendersi dei giorni di ferie, andare in Puglia, farsi le camminate, eccetera. Però comunque si parla di tecnologia, quindi di questi giorni c'è stato qualcosa di molto importante di solito per i gadget, che è la nuova edizione dell'IFA. Che sarebbe una fiera molto importante, diciamo, di varie gadgettistica elettronica. Appunto, di solito vanno appunto molto forti gli aspirapolveri o i vari Roomba, i robottini, eccetera. Ma anche tipo quelli per cucina vanno molto di solito. E appunto di solito si fa sempre a Berlino. Anche quest'anno non hanno cambiato location, è ancora a Berlino. E niente, quali sono stati i vostri gadget preferiti, diciamo, di questa fiera? Che di solito ce ne sono moltissimi. Tipo, mi ricordo l'anno scorso quello che mi ha colpito di più era tipo un pannello solare su un ombrellone per ricaricare il telefono in spiaggia, dalla Anker, quindi
1: Mazza.
0: dalla Cina, sì.
1: Stra specifico come
0: Sì, ma
1: oggetto.
0: bellissimo. No, ma ci sono delle robe assurde, super, super
2: Che
0: specifiche,
2: poi
0: così.
2: però alla fine è geniale se ci pensi. Cioè, l'ombrellone alla fine lo usi sotto il sole.
1: Sì, cioè
0: Sì.
1: se hai voglia di portartelo
0: Sì,
1: dietro.
0: però appunto c'è poi una
2: Ma
0: batteria, cioè secondo
2: magari
0: me è
2: anche
0: pesante.
2: un ombrellone fatto di materiali che sia in grado di prendere l'energia proprio dal suo materiale senza sia che sia un pannello vero e
0: No,
2: proprio.
0: sì, ok, di sicuro un pannello magari un po' più facilmente portabile, però comunque.
1: Sì, poi adesso vanno molto di moda in realtà questi mini pannelli, cioè di moda, li ho visti da qualche parte, che li fa anche la Anker, questi mini pannelli solari che sono dei power bank di fatto per chi magari va sempre a fare escursioni, cose in montagna, te li apri e ti garantiscono un po' di carica aggiuntiva, soprattutto se c'è molto sole, si ricarica completamente il power bank in qualche ora. E quindi chissà, è il futuro magari avere pannelli solari su tutto, come sulle tipo le calcolatrici che da un sacco che ce l'hanno,
0: Sì, è
1: quelle
0: vero.
2: piccoline. Io invece ho visto che hanno tipo implementato l'AI in tantissimi dispositivi, molto di più anche rispetto a prima. E ho visto anche un video l'altro giorno di un'idea molto interessante che diceva cosa succederebbe se mettessimo l'AI all'interno per esempio dei nostri frigoriferi. Potrebbero addirittura leggere le scadenze di ogni cosa, magari prima di metterla nel frigo e poi ricordarci che qualcosa sta per scadere. Onestamente, io la vedo una cosa molto
0: Ah,
2: utile.
0: c'è l'app per questa roba qua.
2: Sì, c'è
0: Sì.
2: l'app, però già se per esempio si trova direttamente nel frigo è molto più facile, senza che comunque devi controllare il telefono per vedere se ti sta scadendo qualcosa.
1: Non lo so, io non voglio che il mio frigo possa parlarmi.
2: No, parlarmi, no, magari tipo schermino,
1: Non voglio che. A me
2: notifica.
1: non piace l'idea di averlo schermino. Però capisco che magari a qualcuno può aiutare con l'organizzazione.
2: No, io sono d'accordo con te, nel senso potrebbe aiutare, però ecco, arriveremo ad un punto in cui anche qui, io sempre su TikTok, Instagram, video abbastanza ironici, facevano vedere tipo quando vivremo in casa nel 2030, poi magari un tizio si va a fare il caffè, spinge il tasto del caffè e per farsi il caffè devi aspettare prima la pubblicità.
0: È molto
1: Eccoci,
0: probabile, la vedo molto
1: siamo qua.
0: probabile come possibilità.
1: Io faccio la moca, infatti.
2: Esatto, cioè io mi rifiuterò di usare qualsiasi roba del
0: Cioè,
2: genere.
0: guarda, tipo, ci sono alcuni telefoni cinesi che tipo che costano molto poco come telefoni, quindi sono super affordabili, però tipo già solo andare, che ne so,
2: Social.
0: nel file manager, che non so come si chiama, di Android, e ti apre la pubblicità, devi aspettare un attimo.
2: Mamma mia.
0: Sì.
1: Sì, tipo
0: Ma
1: alcuni della Xiaomi lo fanno.
0: sì, anche sì, di solito la fascia bassa della Xiaomi fa questa feature un
2: Cioè,
0: po'
2: voi
0: noiosa.
2: pensate che ci arriveremo al 100%?
0: Ma conta che in Sud Corea, dove là sta andando molto forte l'intelligenza artificiale, tipo hanno iniziato a introdurre, cioè c'è un'app per entrare in casa, no? Cioè, alcune persone hanno un'applicazione che fa fa da chiave, no? Per entrare in casa. E hanno introdotto la pubblicità in queste cose. Quindi tu letteralmente per entrare in casa devi aspettare un attimo, devi aspettare qualche secondo.
2: Per derubare casa devo aspettare la pubblicità, stiamo scherzando, cioè...
0: Boh, ma io mi immagino questi che magari bevono un po' troppo e tornano a casa, devono aprirsi la porta così e iniziano a comprare roba a caso.
1: Sì.
2: Spero vivamente che non succederà, almeno spero che le agenzie di elettronica e tutto.
0: Ma stanno spingendo tanto con l'intelligenza artificiale. Cioè
2: sì,
0: ci
2: ma
0: sono
2: un conto sull'intelligenza artificiale, un conto sulla pubblicità, dai, cioè...
0: Ma secondo me
1: ma sono molto amiche.
2: Sì,
0: conto Gemini, per esempio. Gemini è nata da un'azienda di AD, cioè di pubblicità, che è Google.
1: Sì.
2: Però già, nel senso, per usarlo non è che ti fanno vedere pubblicità. Lo paghi.
0: Per ora.
2: No, dai.
0: Però è la certification, è così.
1: Esatto, ci abbiamo dedicato. Ascoltatevi la puntata che è sempre attuale.
0: Esatto, riandate ad ascoltare le puntate sulla certification, mi raccomando.
1: Comunque, per chiudere il discorso IFA, vorrei solo segnalare questo Ecovax T-Bot X12S Omnicyclone.
2: Sembra il nome del figlio di Elon Musk.
1: Sì, oppure tipo di un Terminator. Invece è un aspirapolvere di quelli tipo Roomba automatici. Che secondo Tom's Hardware è il nuovo re del lavaggio. Quindi se siete interessati,
0: se vi piacciono i Roomba.
1: Esatto, questo è il top.
2: Il re del lavaggio.
0: Esatto, adesso ascoltiamo la prossima canzone, che sono i Fontaine DC con Marianne.

0: E rieccoci qua in studio, abbiamo accennato all'eventualità, un eventuale futuro pieno di intelligenza artificiale messe dappertutto, no? Messe nel frigorifero e varie magari delle pubblicità che possono uscirne nelle risposte, per ora ancora no. E anzi, ultimamente è uscita una nuova versione, nuovissima versione di ChatGPT, cioè che è la versione 6.0 Astra.
1: Esatto, e già ha fatto tantissimo scandalo perché grazie all'aiuto di diciamo persone che hanno pubblicato un file pochi giorni prima su degli studi riguardo le equazioni di Navier-Stokes, che si dice che non hanno mai trovato diciamo, una soluzione queste equazioni, GPT-6 Astra è riuscito a trovare una soluzione. Ancora non è stata verificata dai matematici, però si dice che è molto probabile che sia stata una soluzione affidabile e quindi si prospetta, diciamo, molto bene questo nuovo AI, perché comunque
0: Molto potente.
1: in palio per questa soluzione c'erano 1 milione di euro o di dollari, non lo so, però. Comunque c'erano
0: Vabbè,
1: abbastanza.
0: per OpenAI ormai sospicci, mi sa, però.
1: Però
0: È
1: comunque
0: più il fatto che l'ha
1: fanno.
0: risolto, cioè che è riuscito a
1: Esatto,
0: risolverla, è più quella la cosa.
1: io penso che infatti dei soldi conta poco. Il
0: No,
1: fatto che sia
0: infatti.
1: riuscito a risolvere uno dei problemi più importanti al mondo in questo momento farà fare dei grandissimi passi in avanti per
0: No, sì, ma
1: l'evoluzione
0: avevo visto
1: umana.
0: anche un paio di benchmark che sembra molto, molto potente
1: Sì.
0: come modello. Costa anche un sacco, perché tipo è 10 dollari ogni milione di token speso, tipo una roba del genere.
2: Sì, è molto più costoso rispetto ai modelli vecchi e niente, perché appunto ha un costo computazionale per OpenAI e per i loro data center ovviamente maggiore. E riguardo al problema matematico, ho letto che però non è molto chiaro, cioè il modo in cui è arrivato a trovare la soluzione è stato forse sfruttando un po' il lavoro di alcuni matematici che stavano studiando proprio quel problema e che usavano come assistente appunto ChatGPT integrato nel loro workflow. E diciamo che ChatGPT ha sviluppato la stessa, partendo dalla stessa idea di base di questi scienziati, che però non avevano ancora pubblicato, quindi o è stato un caso che ha scelto la stessa pratica, diciamo, lo stesso percorso, oppure alcuni sostengono che abbia utilizzato illegalmente, diciamo, i dati personali di questi matematici per, e le loro query per, diciamo, aiutarsi.
1: Sì, quello sì, cioè, ho letto anch'io che appunto l'hanno pubblicato pochi giorni prima, quindi alla fine sicuramente è stato aiutato, ma alla fine, cioè, l'AI è proprio questo, è il frutto, cioè studia, diciamo, tutto ciò che riguarda l'uomo e poi riesce a darci quel
0: Sì, ti
1: input
0: assiste un
1: in più
0: po'.
1: per arrivare dove magari ancora noi non siamo arrivati, però comunque tutto ciò che lui sa è perché gliel'abbiamo detto noi.
0: Certo, sì,
1: Quindi
0: non è che.
1: alla
2: Sì,
1: fine
2: cioè la questione era più sull'attribuzione, diciamo,
1: sì.
2: del riconoscimento, perché diciamo che il lavoro di questi matematici è andato un po'. È stato nascosto, diciamo.
0: Eh sì, qua poi entriamo un po' nel discorso della questione della privacy, perché comunque poi alla fine sono queste grandi aziende che hanno questi modelli super fighi che si tengono una memoria infinita di tutto ciò che gli diciamo, quindi.
2: Sì, poi sicuramente OpenAI avrà dei modelli interni che sono già superiori ad Astra e che rilascerà a breve, immagino, perché
0: E no, infatti, già se Astra è così buono, figurati tra un paio d'anni, questa è
2: sì,
0: la cosa.
2: perché comunque ne stanno rilasciando più di uno all'anno, se non sbaglio, perché il ChatGPT 5.1, l'ultimo che era, non era uscito molto tempo fa.
0: Eh no, infatti, sì.
2: Quindi si vede che hanno diciamo, interno all'azienda molti sviluppi futuri
0: sì,
2: già,
0: no,
2: già
0: di sicuro,
2: pronti.
0: Di sicuro ci stanno smanettando tantissimo, cioè, con tutti gli investimenti che hanno preso, quindi ci sta.
2: Però parlando con dei miei amici che, diciamo, lavorano nel mondo così dell'informatica, anche loro sono un po' spaventati dal futuro, perché queste aziende diciamo che non si stanno ponendo molti scrupoli, e infatti ci sono molti, ad esempio, ricercatori, programmatori molto bravi che stanno abbandonando queste aziende proprio perché vanno in contrasto con le decisioni della leadership.
0: Sì, dovrebbe usare la IA per aiutarci, non per sostituire personale e cose in generale. Però sì, alcuni, diciamo, alcuni pezzi grossi per il profitto alla fine si pensa
1: Beh, poi è uscito
0: tagliare.
1: È uscito anche quel video del robot di Elon Musk, se non sbaglio. Sì,
0: okay.
1: Che tipo ha menato un bambino per strada, tipo una roba del genere. Cioè, questo robot sta facendo tipo una competizione di ballo con sto bambino. Non so se è proprio quello di Elon Musk, però comunque è un robot simile, era un robot simile. E stava facendo una competizione di ballo. A una certa, questo bambino si mette in mezzo e sto robot gli dà un calcio.
0: Diciamo, il calcio di un robot non è proprio delicato.
1: No, gli ha fatto male. Poi si è visto,
0: credo,
1: che si è messo anche a piangere il bambino, un poverino. Vabbè. E adesso direi di ascoltare la prossima canzone.
0: Va
1: di
0: bene.
1: Nelly Armisa con Koto.

0: Continuiamo il nostro excursus con intelligenza artificiale usate in vari generi, con un altro gadget uscito fuori sempre dalla IFA di quest'anno, IFA 2026, che è il nuovo spazzolino della Dyson, che è in grado di vedere i denti, capire quali sono quelli e capire come sono messi per lavarli al meglio, spruzzare collirio o fare queste cose, diciamo, fare degli interventi un po' più precisi sui denti proprio. Che poi alla fine, cioè, la funzionalità di base è uno spazzolino elettrico normale, però c'ha questi sensori, poi con l'intelligenza artificiale che va a vedere proprio i denti.
1: Io di solito neanche lo uso quello elettrico perché mi fa sanguinare tutte le gengive. Cioè, ho tipo le gengive molto
0: Sensodyne.
1: sensibili. Sì, e quindi devo per forza usare quello non elettrico perché quello lì veramente mi fa anche male abbastanza.
0: Le testine quelle
1: Sì.
0: soft, forse.
1: Però. No, non mi ci trovo bene. E poi non mi sento neanche i denti puliti. A me piace proprio spingere con lo spazzolino,
0: Da tutta
1: quindi
0: la frustrazione della sessione.
1: sì, me ne devo sentire proprio
0: Ci sta.
1: strusciati. Come si
0: Devo
1: dice?
0: sentirmi i denti strusciati.
2: Per chi come te non apprezza questo tipo di prodotti, poco male risparmierà $500, che è il prezzo di questo spazzolino Dyson
1: Se...
2: Camera Jet trademark,
0: Ma tra
2: quindi.
0: l'altro è la prima volta che Dyson si getta sull'igiene, no?
2: Sì, vabbè, comunque fanno prodotti magari tipo quelli oltre ai phon, quelli per asciugare le mani, cose per i bagni, dei spazzolini, cioè i lavandini, scusami. Però sì, un
0: No,
2: prodotto
0: sì,
2: per l'igiene
0: però.
2: personale così forse sì.
1: Mi deve durare per tutta la vita 500 euro di spazzolino.
2: Beh, spero che
0: Beh,
2: lo
0: si
2: faccia.
0: infatti si spera che, cioè, l'obiettivo è che lo faccia, cioè che ti duri per sempre.
2: Magari poi si bugga invece la telecamera e basta, non funziona più dopo un mese,
0: Beh,
2: chi lo
0: però
2: sa. Però
0: adesso cioè sono obbligati a farli riparabili, no?
2: sì, in Europa sì, è vero.
1: Cioè?
0: Adesso in Europa hanno messo sta legge che tutti i dispositivi elettronici devono essere facilmente riparabili, cioè da tutti, nel senso ti dovrebbero vendere insieme anche una sorta di libretto di istruzioni di come aprirlo e come cambiare eventuali pezzi.
1: È giusto, perché comunque ci lucrano troppo sul fatto
0: Sì.
1: che dopo un po' si rompa. Anche le lavatrici, cioè io.
0: Matrici.
1: Sì, anche le lavatrici lo fanno. A volte lo fanno proprio apposta le aziende, dopo un po'
0: Ah,
1: fanno
0: che
1: rompere il motore, fanno annacquare il motore e ciao. Dopo
0: dici che la lobby delle
1: tot lavati.
0: lavatrici.
1: Ma
2: Ah,
1: sì.
2: sì, è vero, c'è un sacco di obsolescenza
1: Sì.
2: programmata lì, che appena scade la garanzia ti si spacca un pezzo
1: Lo fanno, studiano proprio.
2: e poi se non conosci qualcuno in grado di ripararle, chiami la loro assistenza, ti fanno pagare quanto una lavatrice nuova e quindi
1: Sì.
2: te ne compri una nuova e loro ci guadagnano.
0: Maledetti.
2: E sì, e poi te l'altra la butti in discarica e resta lì per sempre.
0: Che non va bene per
2: No,
0: l'ambiente.
2: non è il massimo.
1: Esatto, capito.
2: E comunque, per chi fosse interessato alla gamma Dyson, oltre, vabbè, aspirapolvere e tutto, fanno anche delle cuffie. Così, perché non sapevano cosa fare, hanno detto facciamo delle cuffie enormi, tra l'altro.
0: Vabbè,
2: E in periodo di pandemia facevano anche tipo un casco che aveva un filtro attivo per purificare l'aria,
0: Ah.
2: ma era una cosa che non era molto comoda da indossare, diciamo.
0: Sì, immagino un casco tipo i tizi di One Piece, i capetti di One Piece, che hanno quella sorta di... che sembrano tipo che arrivano dallo spazio, no? Che
2: Sì, ma
0: hanno
2: sembrava anche un po' tipo Bane di Batman con
0: quella... Ah,
2: la
0: proprio così?
2: museruola
0: Ah,
2: davanti.
0: bello, bello.
2: Quindi Dyson
0: Cattivo così.
2: comunque sperimenta, cioè i prodotti costano
1: Va
2: un sacco, ma
1: bene.
2: di solito, almeno da quello che raccontano i clienti, funzionano.
1: Soddisfatti. Ma poi
0: Esatto,
1: sta
0: 9
1: cosa
0: clienti su 10
1: che
0: sono
1: puoi
0: soddisfatti.
1: andare là, tipo farti provare i prodotti addosso. Cioè, io.
0: Addosso?
1: Sì, se tu vai in un negozio Dyson,
0: Ti lavi i denti e poi te esci.
1: no, cioè tipo il fono piastra. Il fono che ti fa direttamente la piega.
0: Ah, ok.
1: quello là è molto utile perché appunto tu ti asciughi i capelli mentre ti sta facendo la piega, invece di solito le donne lo fanno in generale, chi lo fa in modo a step, prima si asciuga i capelli poi si passa la piastra, quello faceva entrambe le cose, era difficile da usare, infatti tu dovevi andare a farti una piega gratuita.
0: Ah, così ti insegnavano?
1: Sì, ma se magari, che ne so, io sto al centro commerciale, no?
0: Certo.
1: E ho dei capelli brutti, io magari faccio finta che mi voglio comprare un Tyson e gli dico, senti, mi fai una piega, per favore?
0: Esatto.
1: Un po' di gente, mie amiche l'hanno fatto.
2: Questo però... è un trucco che lasciamo...
0: Lasciamolo così, esatto, per i posteri.
1: Ascoltatori.
0: Esatto.
1: E adesso ascoltiamo di Tamango Amerò.

0: Continuiamo il nostro episodio, abbiamo parlato anche della nuova entrata in Dyson nell'igiene personale, che con lo spazzolino con l'intelligenza artificiale incorporata che ti guarda i denti, però adesso vogliamo parlare di cosa magari un po' più personale, che appunto per me tipo, questa è tipo la 60esima puntata di High Tech praticamente.
1: Per me penso sia la trentesima. Tu?
2: 20, credo.
0: Ventesima.
2: In teoria sono
0: Sì, sono
2: 20
0: 20.
2: per stagione.
0: Esatto, 20 per
1: 20.
0: stagione, più o
1: Ok,
0: meno, considerando anche
1: sì.
0: le varie prove,
1: Sì.
0: diciamo, le puntate zero, eccetera. Sì, ne ho fatte 60. Cioè, abbiamo esattamente il climax discendente,
2: Sì, è
0: 60, 40,
2: vero.
0: 20, praticamente. Perché io e te, le abbiamo fatte,
2: Due
0: abbiamo fatto tutto
2: stagioni,
0: l'anno.
2: sì.
0: E quindi niente, volevamo un po' parlarvi delle esperienze in radio, che secondo me è molto formativa
1: Esatto.
0: e è molto diversa dall'esperienza del Politecnico, cioè è molto, molto fuori
1: Sì,
0: l'ambiente del
1: è
0: Politecnico.
1: vero.
0: E nonostante comunque ci interfacciamo con voi che siete studentesse del Politecnico, però quindi ci capite il nostro livello, quando diciamo appunto, ehi bro, guarda che bella questa nuova tecnologia, capito? Va diretto al punto.
1: Sì, ma poi magari appunto queste notizie comunque alla fine escono su tutti i telefoni di oggi, no? Alla fine su Instagram, sui social, li vedi queste notizie anche banalmente ChatGPT 6.
0: Vabbè, c'è
1: Comunque,
0: GPT-6, penso che l'abbiano visto tutti,
1: eh sì,
0: tutti.
1: appunto, per questo dico, è bello parlarne, confrontarci, avere tanti punti di vista, perché per esempio ognuno può dire sì, è utile, però magari c'è quella controindicazione, magari anche vedendolo nel futuro. Quindi è giusto avere più punti di vista e questa esperienza, secondo me, a me ha aiutato molto, diciamo, da questo punto di vista, anche a trovare dei pro e dei contro un po' su tutto alla fine, perché magari quando ti vendono la
0: Ti domandi
1: tecnologia
0: adesso.
1: nuova, adesso magari mi faccio più di una domanda, dico però
0: Però
1: mi sono informata,
0: le
1: adesso so questo,
0: certification.
1: esatto, ma in generale un po' per tutto, come può influire sull'uomo andando avanti, però a parte diciamo la filosofia di tutto questo discorso, secondo me è molto formativa anche perché è una cosa che appunto si trova al di fuori, come dicevi tu, Gianluca, e ti aiuta anche un po' a svagarti, oltre a, diciamo, mettere la tua passione, che può essere appunto l'ingegneria, su il tuo lavoro, però ti aiuta anche un po' a svagarti, a pensare oltre allo studio, alla routine di tutti i giorni.
0: Sì, cioè quindi overall la consiglieresti come
1: Io
0: esperienza?
1: sì, assolutamente. Infatti, magari anche non questo semestre che sta per arrivare, però per il prossimo, da febbraio-marzo, vi consigliamo, cioè almeno io consiglio a tutti gli ascoltatori di provare a entrare con il bando, perché questo settembre ormai il bando è chiuso, però.
2: Sì, ormai
0: Sì,
2: i
0: quando.
2: nostri successori sono già stati
1: Esatto.
2: selezionati.
1: Anche
2: Esatto, quindi.
1: perché, brutta notizia, Sad Story, nessuno di noi
0: Eh no,
1: resterà.
2: noi
1: Eh
2: non,
1: sì,
2: non, continu
1: esatto.
0: non continueremo più, è finita
1: Esatto.
0: così
1: Chi si
0: l'avventura, però.
1: laurea, chi farà altro, quindi alla fine no, non
2: Sì, a
1: continueremo più.
2: me mancherà un po' questo studio. Comunque è un anno che vengo qua perché l'anno scorso a inizio settembre sono venuto qua per la prima volta ringraziamo poi Alessio, Williams, tutte
1: Sì.
2: le persone che ci hanno aiutato, seguito, che fanno parte di Onde Quadre. Che appunto un anno fa ci hanno mostrato a me almeno per la prima volta lo studio e tutto, e adesso settembre 2026 invece lo saluto per l'ultima volta.
0: Eh sì, oggi lo salutiamo.
2: E niente, come avete detto già voi, è stata una bellissima esperienza, è sempre divertente venire qua a parlare un po' di quello che ci pare alla fine, quello che pensiamo possa essere
0: Sì.
2: interessante. E divertirci alla fine, mettere la musica un po' quest con gusti dubbi magari ogni tanto, però vabbè.
0: No, vabbè, alla fine ci mettiamo la musica che ci va e va bene così. È stato da un po' il nostro boost creativo dopo mesi di che stai a studiare,
1: esatto,
0: leggere libri e basta.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: questo
1: sì,
0: stacca molto, come dicevi tu, è anche un po' per divertimento, per svagare, no?
1: Sì,
0: quindi ci sta, quindi
2: sì,
0: anche io ringrazio.
2: Ogni tanto un po' complicato organizzarsi in sessione, però vabbè,
0: sì,
1: vabbè però
2: gioco.
1: Cioè, noi siamo stati anche abbastanza organizzati, ragazzi, cioè c'è da dire,
0: abbiamo imparato a organizzarci,
1: cioè, esatto, abbiamo fatto veramente delle settimane full radio, settimane insomma un po' così e così, però siamo riusciti a organizzarci sempre.
0: Sì, alla fine
1: tranquilli,
0: sì,
1: pure anche oggi,
0: scalette preparate in anticipo. Guarda, è lavorato un lavoro da signori.
1: Mm-mm.
2: Sì, sì, è per chi viene a farlo alla fine è anche una palestra per migliorare se stessi e la loro organizzazione.
0: Ah sì, infatti, quindi... poi non si sa mai, cioè io sono entrato la primissima, ormai un anno e mezzo fa, che avevo chiesto per fare regista di High Tech e alla fine non mi hanno preso come regista e non sapevo minimamente che sarei potuto essere uno speaker, perché sono comunque mega timido, eccetera.
1: E invece
0: alla fine poi mi sono
1: forse
0: dato...
1: alla fine io ti ci vedo molto di più
0: come
1: speaker. Sì,
0: ci sta, alla fine da regista dovevo imparare tutto e allora magari hanno detto...
1: Ah, però se ti vedo bene perché parli tanto comunque quando sei qua e
0: sono logorroico, parlo tanto.
1: No, logorroico no, però comunque ti vedo a tuo agio insomma davanti al microfono.
0: Sì, ormai ho dato un po', mi mancherà tanto, questo sì, mi mancherà un po'.
1: E appunto diciamo che la prossima canzone è stata messa apposta, secondo me.
0: Sì,
2: forse
0: infatti,
2: sì.
0: Ascoltiamo Cosmo con L'ultima festa.

0: E rieccoci, ecco, pensavate che era l'ultima festa, invece ci siamo ancora per qualche minuto.
1: Sì.
0: E no, perché appunto non potevamo andare via senza l'opportuno momento film che tanto aspettavano tutti i nostri ascoltatori e le ascoltatrici. E questo è un momento film un po' particolare perché non abbiamo scelto un film preciso, come al solito, anche perché questa puntata era molto discorsiva, molto

0: volte mi intrigo sempre. Comunque, no, allora a me è piaciuto tanto. E, nel senso che non l'ho trovato per niente noioso. Ho trovato che ogni scena è stata interpretata da Nolan come voleva lui. Ha deciso lui l'andamento della storia. Nel senso che se l'è un po' giocata come gli pareva.
1: Sì, è
0: Ma
1: un'odissea un po' strana, però ci sta.
0: alla fine, secondo me, validissimo perché appunto non è un film che deve rappresentare per filo e per segno il libro. Lui ha deciso di interpretarla a suo modo. È ovvio che ci sono tantissime altre cose che non ha inserito, parti che sono state cambiate, ma questa è stata una sua reinterpretazione, a
1: Certo.
0: parer mio. Anche mi è stato anche detto che questa era tipo la fine di un ciclo di molti suoi film e che adesso proverà, diciamo, a spostarsi su altro. Non so se Lele ne sa più di
1: Questo non
0: me.
1: lo so, però
0: Ok.
1: sicuramente con quanto ha incassato il film può fare quello che vuole adesso.
0: Esatto. E voi invece che film portate?
1: Sì, perché tanto consigliamo a tutti l'Odissea,
0: Ah,
1: che è
0: quello sì.
1: rimasta al cinema
0: Sì,
1: per tipo un esatto,
0: mese,
1: c'è
0: mezzo.
1: ancora,
0: Ah, c'è
1: quindi.
0: ancora,
1: Sì,
0: allora.
1: è
0: Vero.
1: Si va a
0: Vabbè,
1: vedere, si
0: ci
1: va a vedere
0: sta.
1: l'Odissea, chi non
0: Ah, e
1: è.
0: non l'ho visto in IMAX, l'ho visto
1: Ah,
0: normale. Da me non
1: vabbè.
0: c'era l'IMAX.
1: Ci si
0: Vabbè.
1: accontenta. Ma sì, infatti, alla fine è godibile lo stesso, anche se. Io non l'ho visto in italiano, però è adattato bene?
0: In italiano sì, a me è piaciuto tanto.
1: Allora ci sta.
0: Sì.
1: E il tuo, Lele, qual è il tuo film
0: Ah,
1: preferito?
0: vado io. No, non è il mio film preferito. Diciamo il film che mi è piaciuto di più quest'estate. Che in realtà è un. Bene, facciamo due. Uno è un documentario che si intitola Paris is Burning e parla della scena, diciamo, LGBT drag a New York, dove e di come si è sviluppato, soprattutto. Nei quartieri afroamericani e di come sono nate alcune cose che poi sono entrate nella cultura mainstream, come appunto il voguing, quindi quello stile di ballo
1: Sì.
0: molto particolare, e diciamo come è nata questa sottocultura, come si è sviluppata, chi erano i principali interpreti.
1: Molto
0: E
1: bello.
0: è molto bello, molto interessante. Poi sono tutti dei personaggi incredibili, gli intervistati. E quindi se vi capita di guardarlo, di trovarlo da qualche parte, guardatelo. C'è anche su YouTube, mi pare, quindi
1: Ah, proprio così,
0: proprio sì,
1: libera
0: liberi
1: visione,
0: tutti. E
1: tutto.
0: poi un film che vorrei citare, che diciamo che è il film che mi è piaciuto di più quest'ultimo anno, che è Le città di pianura, che è un film italiano che parla di questi due signori che devono bere l'ultima per finire la serata. Non possono finire la serata se non bevono l'ultima, e parte un viaggio incredibile dove arruolano anche uno studente universitario con loro per girare il Veneto in macchina.
1: Figo.
0: E anche quello è molto bello,
1: Carino.
0: divertente,
1: Sembra
0: ma molto fa anche
1: divertente.
0: piangere perché comunque ti affezioni un sacco a questi personaggi. E vai Gianluca, è il tuo momento.
1: Boh, io dico Project Hail Mary magari,
0: Ah.
1: perché mi piacciono le cose spaziali in generale nei film.
0: Sì.
1: Tipo, vabbè, tutti quelli spaziali tipo Gravity, Alien, qualsiasi tipo di
0: Interstellar.
1: genere, cose mi sta bene tutto. A parte Star Wars, che non so perché non mi piace tantissimissimo. Però comunque, Project Hail Mary secondo me ci sta perché è abbastanza. Cioè, ti fa prendere molto nel personaggio, nel protagonista, no? Ryan Gosling.
0: Gosling.
1: E quindi secondo me ci sta. Poi il fatto che ci sono dei momenti nel film che mi hanno ricordato molto Arrival, non so chi l'ha mai
0: No.
1: visto,
0: Sì,
1: vabbè.
0: ho capito.
1: Che è una cosa che ho apprezzato molto in Arrival, e c'è anche su Project Hail Mary, no? Quella cosa del non so bene come comunicare, ma imparare più o meno a comunicare, diciamo, senza sapere né lingua né cultura né niente. Quindi quello è molto carino di Project Hail Mary, secondo me. Quindi, boh, secondo il
0: Boh.
1: film dell'anno per me è stato quello, toh.
0: Quindi comunque un po' di consigli li abbiamo dati
1: Sì,
0: anche
1: no,
0: oggi.
1: anzi, Project Hail Mary dovrebbe avere, forse è su Prime Video
0: Sì,
1: adesso.
0: ho visto
1: Quindi,
0: l'altro giorno che
1: chi
0: c'è.
1: ha il Prime Studenti o comunque il Prime in generale, andatevelo a recuperare perché è molto figo. Lunghino, ma è molto figo.
0: O se no, leggetevi il libro da cui è tratto, se non
1: Ah, beh, sì,
0: se
1: il
0: preferite,
1: romanzo,
0: però.
1: se preferite il libro, però. il momento film, adesso noi parliamo solo di film.

0: film e basta, non so,
1: no, letteratura.
0: No, letteratura non ci piace. Andate ad ascoltare Torino Free Time. E adesso ascoltiamo i Radiohead con Exit Music for a Film.

0: Ed eccoci tornati dopo aver ascoltato questa ultima canzone per oggi.
1: Siamo arrivati alle battute finali, e questo è il
0: Esatto.
1: momento proprio dei saluti finali. Dopo di noi ci saranno
0: I
1: altre
0: prossimi.
1: persone che parleranno di te, che lo porteranno anche in maniera molto più interessante, probabilmente. No, sto scherzando.
0: No, dai. Non sottovalutiamoci, dai.
1: No, no,
2: Gli
1: no, no.
2: facciamo l'in bocca al lupo, però.
0: Sì,
1: Esatto,
0: in
1: in bocca
0: bocca al
1: al... mi
0: lupo.
1: raccomando, perché è davvero una bellissima esperienza, come anche abbiamo detto anche prima.
0: Sì.
1: E quindi forza e coraggio per questa nuova stagione di high tech.
0: Sì, io vorrei ringraziare tutti voi due che mi siete stati vicini, che mi avete aiutato tantissimo perché io non conoscevo ancora questo mondo. E vabbè, Alessio e William per l'organizzazione, per averci dato questo studio bellissimo.
1: Esatto, che sono i nostri mentori praticamente della radio.
0: Esatto. E niente, io
2: E niente,
0: ci vediamo, ci
2: esatto, i
0: sentiamo.
2: posti dove trovarci, dove trovare i
0: Oh, lo
2: nostri
0: studio.
2: successori
0: Ah,
2: sono sempre
0: ok.
2: gli stessi,
0: Sì.
2: quindi pulito.ondequadre,
1: Esatto, sul sito di
2: sul sito.
1: pulito.ondequadre c'è proprio un bel simbolo rosso con un triangolo lì. Il venerdì dalle 2 alle 3, poi in replica dalle 8 alle 9 c'è il nostro programma.
2: Sì, su Spotify high tech col punto esclamativo in mezzo tra high e tech.
0: E Instagram, polito trattino basso on the quadre.
1: Esatto, mi raccomando che su Spotify si possono recuperare tutte le varie puntate, che sono molto, molto carine. E io comunque ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini in queste 60 e più puntate, anche se
2: Esatto, anche
1: conto.
2: Andrea e
1: Sì, esatto, Andrea, Celeste e Grazia, che sono state le mie
2: salutiamo
1: prime due
2: tutti.
1: compagne. E quindi niente, salutiamo tutti e in bocca al lupo, buona fortuna per tutto quello che stanno facendo adesso.
0: Alla prossima.
1: Alla prossima.
2: Forse.
1: Cioè, con
2: Chissà
1: voci
2: dove.
1: diverse, però alla
0: Alla
1: prossima.
0: prossima.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
5: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
4: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
5: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
4: Raccontato
5: raccontato con
4: con
5: passione.
4: passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.

Let's look at the funk. Let's look at the funk.

0: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito _ Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
2: ondequadre.polito.it. La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
3: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
2: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te.

quelli che non hanno più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

siamo solo, non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare. Siamo solo noi, che non vi stiamo neanche per ascoltare.